Canzone corsa, francese, italiana, americana, tutte le musiche di un mondo sono in Radio Galbi Cittadella 91.7.

0: Radio Calvi Cittadella, Radio Balagna, un notiziale in lingua corsa, culla de sec.
1: Dionta d'una maladia o a Cina in Corsica.
2: Eri o GDS, o Gruppamento Ivesa Sanitaria, ha annunciato che a benoatiosa vaccina è stata rilevata per la prima volta in Pumonte. Se non è pericolosa per l'uomo, questa malattia è inguariscevole, trasmessa dagli insetti, potrebbe avere conseguenze pessime non tra bestiame isolano. Non esistono né radioli né trattamenti capaci di cancellare questa malattia.
1: Greva a Crédit Agricole di Corsica.
2: A diama di l'intersindicale SNECA CGT, una greva a toccare l'insieme di 30 agenzie bancarie di agascia regionale di Crédit Agricole.

0: Atizi Muli Akaudi Inudwemi La Otu Edwemi Le Binti.
1: Acida di Bonivadio condannada per un urbanismo impreciso.
0: A comuna di Bonivadio è stata condannata dal Tribunale Amministrativo di Ostia a pagare 330.000 euro di ammenda a una società immobiliaria Mapacalo per via di mancanza di informazione relativa a un terreno compro in 2021 e che oggi non permette più costruzione. Una decisione giudicata ingiusta da Omer Jean-Charles Orsucci che ha deciso di va a pelo.
1: Piano Secchina, Jean-Baptiste Arena, rigusa l'aiuto di Ustadu.
0: Il presidente della Camera d'Agricoltura ha rigusato l'inviluppo di 1,3 milioni di euro di Ustadu, attribuito in un quadro di Ubiano Secchina. Un aiuto che lo giuga di Arrigulu e che corrisponde a solo 600 euro per agricoltore corso, mentre che la Camera d'Agricoltura ha stimato perdite di più di 20 milioni, una domanda 8 milioni di gada più realista è stata formulata da Gamera.
1: Incendi in Antagumuna d'Erbagliola.
0: Due voghi hanno bruciato ieri in Erbagliolo. Il primo ha bruciato 5.000 metri quadrati in mattina a un luogo detto Binella. Allora, chi il secondo, piccia da un chilometro vicino, ha necessitato mezzi aerei. I due incendi sono oramai ammaestrati.
1: Geniali tombi e abbandonati nanta o GR20.
0: Sette geniali sono stati trovati morti e abbandonati vicino al rifugio in Mangano nanta o GR20. La federazione dei cacciatori condannano su genere dati e allertano nanta i rischi sanitari incitati.
1: La tuaida sportiva e USB ritrova Furiani cu a recessione di la Escan.
0: Sempre in cerca di una prima vittoria in casa Zoya, USB riceve stasera la Escan. Lo scontro sarà a 9:15, un avversario che conta fra i più forzuti del campionato di Liga 3. Tocca ai Ostiaci di Vaproa di Garattero da Antausa Pubblico in brama d'un successo in Furiani. Ecco, per l'attualità, e ora vi parlo con Annabelle che ci parla di un tempo che è incerto.
1: E il gelo è appannato a colpi stamane, in un dopo mezz'ora sbucciano nulli in i rilievi di Cismonte e più all'est, che può non essere accompagnata da rio che dà qua temporaleschi, si è migliorata in fine giornata. Sofia Olibeciu a sa evorte verso e goste balanine e nostre musudu e ugabi gorsu. Ed imperadure massimale banu da 28 a 38 rai nanta o lidoral, 27 a 31 all'interior e tra 23 e 25 rai in baesi montagna. A 7:30 stamani in Cervioni ad imperadura era di 23 rai, a pressione atmosferica di 1015 millibar e un percentuale d'umidità di 74. In città di Bastia, una pressione di 1015, un percentuale d'umidità di 81 e una temperatura di 24 rai. 26 in Calvi, con una pressione atmosferica di 1028 millibari e 63% d'umidità. Infine, in Ajaccio, sempre a 7:30 stamane, strade sanguinarie, una temperatura di 24 rai, 78% d'umidità e una pressione atmosferica di 1012 millibari.

Sono sicuro che se non ti conoscessi e tu arrivassi ora all'improvviso, mentre me ne sto qui a non fare niente, immerso nella strada. Se non ti conoscessi, dicevamo, e non avessi mai detto ti amo, mai a nessuna donna prima d'ora, per imbarazzo o perché non c'era. Se non ti conoscessi e a un certo punto, mentre distrattamente guardo avanti, così come si fa, sovrappensiero, e tu passassi ora

0: Radio Galbi Cittadella di Aunora.
1: RCC, au cœur de la vie locale. Radio Calvi Cittadella.
2: Stella matutina, sole a centuragi, cielo innuradu, e ca Radio Calvi Cittadella.